0: mia ragazza, occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

voi matrone rigide e ringiovanir bramate le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle belliscia aver la pelle, voi giovani calanti per sempre avere amanti.

portato per la posta da lontano 1000 miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? No. Nessuno si sgomenti per...

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano, trionda!

ma perché mai l'effetto non le possi io vedere prima che un giorno inter non sia trascorso. Bevasi. Oh,

0: così.
1: Che cosa trova a ridere? Cotesto si è munito. Ora lo piglia scopre. Se non va via di qua. Ora lo piglia scopre. Se non va via di qua.
2: Che cosa trova a ridere? Cotesto ci si è munito.

che cantar vi alletta. Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar?

0: t'abbraccio e ti saluto, primo ufficial, reclutator di bene.
1: Giunto il notaro, il Nemorin non viene.
2: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletto?
1: Non è niente, se l'inno di presente compito non mi parla mia vendetta.
2: Andiamo a segnar l'atto, il tempo

0: Sappiate che Nemorino è diventato un tratto il più ricco castaldo del villaggio. Poiché è morto lo zio.
1: Morto lo zio?
2: Io lo sapeva.
0: Lo sapeva anch'io. Ma quel che non sapete, ne potreste saper, egli è che questo soffrumare l'esir poi in un momento non solo rimediare al mal d'amore, ma arricchirgli spiantati.